il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Stai ascoltando Radio Padova. Radio

0: Malika Ayane a Radio Padova, senza fare sul serio. Noi facciamo tremendamente sul serio e diciamo che tra poco daremo uno sguardo alla viabilità a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure ehi Google, suona Radio Padova.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo della 4 Brescia-Padova per anticipare che a partire dalle 22 di oggi, giovedì 10 settembre, fino alle 5 di domani, venerdì 11, resterà chiuso il tratto autostradale tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione Venezia. Nella stessa fascia oraria resteranno chiuse le entrate di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Inoltre, sempre questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Montebello in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, a più tardi. Grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:28 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Ucciso e poi gettato nel Tergola dentro un'auto, spunta l'ipotesi della vendetta. Ci sarebbero importanti sviluppi investigativi legati all'omicidio di San Giorgio delle Pertiche. Ferdinand Hoti, albanese 35enne con domicilio a Mirano nel veneziano, sarebbe stato coinvolto in un conflitto a fuoco fra il 30 giugno e il 1 luglio, dove è rimasto ferito un connazionale. Venezia, maltrattamenti e violenza sessuale in famiglia, portato in carcere, codice rosso dopo la denuncia della compagna al commissariato di Jesolo. La donna e i figli sono ora accompagnati in una struttura protetta. Marano Vicentino, Vicenza, padre ucciso al termine di una violenta lite, arrestato il figlio minore, 14enne, a perdere la vita una 60enne di origine marocchina. Treviso, forti raffiche di vento nella mattinata di ieri, divelto lucernario delle piscine comunali di Roncade. A San Biagio di Callalta, auto con due anziani coniugi esce di strada e finisce contro gli scalini della chiesa. Decine degli alberi e rami caduti in tutta la provincia, tra Mogliano, Casal Sulsile, Preganziol, Villorba, ma anche a Conegliano e San Pietro di Feletto. A Rovigo ora 4,8 milioni dal Ministero per la nuova stazione delle Corriere Piazzale Cervi. Il progetto punta a un nuovo hub intermodale tra autobus, bici, pedoni e sosta. Previsti anche il recupero dell'ex dopolavoro ferroviario e la riqualificazione di Piazzale Fratelli Cervi. Belluno, preoccupazione, borgo minacciato dalla frana, crepe nelle case e paura a Panizzer. Nella borgata di Faller sono comparse fessurazioni sui muri e si teme un movimento del terreno. La provincia avvia sondaggi e monitoraggi per capire se si tratta di cedimenti o di una possibile frana. Verona, anziana pedinata e rapinata sotto casa della sua collana, 61enne incastrato dalle telecamere. Sono stati i carabinieri della stazione di Colognola ai Colli a eseguire la misura cautelare e ad accompagnare l'uomo in carcere per il reato registrato ad aprile a Caldiero. È tutto per questa edizione locale delle news, la prossima come sempre intorno all'una.
0: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: te ci dividerà.
1: Gemellaggio tra Genova e Napoli, Alfa con Gigi D'Alessio. Adesso invece uno sguardo al meteo con Trebi Meteo e Nico Schiodetto.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova. L'attivazione di una circolazione di bassa pressione alimentata d'aria fresca atlantica in questa giornata di giovedì determinerà spiccata instabilità sul Triveneto. Nelle prossime ore nuvole sparse con piogge e qualche rovescio intermittente. Attenzione ancora a fenomeni localmente di forte intensità. Per quanto riguarda i venti, tutti in rotazione a bora e grecale con un ulteriore abbassamento delle temperature. Oggi giornata molto fresca con massime in molte località non oltre i 23 gradi. Un miglioramento poi nel weekend quando tornerà un maggior soleggiamento ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Buongiorno amici.
5: Radio Padova. Che nome dai ad un sogno? Sono le

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Se ti piace questa musica,
2: la mia

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Questione di fine.
0: Radio Padova Italia.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Lasciati conquistare dal centro a storia di Sottomarina anche nei giorni di settembre, pensato per chi cerca relax e vacanze da ricordare. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley, concediti una pausa nei chioschi in riva al mare con drink freschi e atmosfera vacanziera. Lasciati avvolgere dal benessere della piscina, acqua wellness con idromassaggi e la sera il divertimento continua al Village, il parco giochi dove i bambini si divertono e i grandi riscoprono la voglia di giocare. Una stagione da vivere fino in fondo al Centro Astoria Beach Sottomarina, www.centroastoria.it, e a voi una giornata omaggio offerta da Radio Padova e dal Centro Astoria se ci inviate un WhatsApp al 328 319 8000 con scritto Astoria.
2: Ritmo italiano.

0: Eclissi totale a Radio Padova, la voce di Raf, e non ci possiamo lamentare, insomma lo spettacolo del cielo c'è stato quest'estate in un paio di occasioni anche recenti, l'ultima delle quali quella luna rossa che ha dato bella mostra di sé proprio qualche giorno fa. Veniamo invece a quanto è accaduto ieri sul campo di gioco del basket mondiale donne. Stiamo parlando della nostra nazionale, l'Italia, che ha affrontato l'Australia. Era una gara valida per passare ai quarti, purtroppo non ce l'hanno fatta, persa proprio per un canestro che non voleva entrare all'ultimo secondo per 82-80. Infatti sono passate le giocatrici dell'Australia. Azzurra KO dopo una clamorosa rimonta, erano sotto addirittura di 25 punti e hanno recuperato fino ad arrivare proprio a quasi a pareggiare, ma non ce l'hanno fatta. La nazionale di Andrea Capobianco perde, ma con onore lo spareggio per accedere quindi ai quarti. L'altro ieri invece la Cina aveva travolto l'Italia 71-51, lì non c'era veramente appello, le azzurre erano state sconfitte nettamente dalle avversarie e avevano chiuso al terzo posto nel girone D. E poi c'è da segnalare, sempre parlando di sport, l'uscita di scena di Bolelli e Vavassori. Stiamo parlando di tennis agli US Open, niente da fare, nel corso della nottata il loro incontro che però ha visto perdere i nostri giocatori azzurri che erano gli ultimi rimasti in gioco nei campi di New York. Vabbè, in bocca al lupo per le prossime competizioni e naturalmente speriamo di riavere presto in campo anche Jannik Sinner.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Max Pezzali 883 senza averti qui. Invece noi qui abbiamo il nominativo di Katia di Selvazzano. In modo avventuroso, ma siamo riusciti ad affidarle questo buono per passare una giornata alla storia di Sottomarina. Appena detto anche lei, e lo ha scritto al 328 319 8000, esce il sole. Vedrai che non mancherà, anzi i nostri esperti meteo di Trebi Meteo hanno annunciato un miglioramento sensibile già nel fine settimana. 7:58 minuti, tra poco le ultime notizie con la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali dalle parti, ma è giallo sull'aereo di Zelensky, che secondo il governo norvegese sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia a Kiev, però minimizza. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti, la promessa shock di Donald Trump alla convention repubblicana di Dallas per il lancio della corsa alle elezioni di midterm. I funerali a Squinzano, in Puglia, di Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno gettandola da un viadotto in Toscana. L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, ha sottolineato Don Vanni Bisconti. Inizia con una sconfitta al Maradona e cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal con una rete di Odegaard nella ripresa. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi a iniziare dai giovani.
2: Sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29,900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Cielo minaccioso a nord-est, ma del resto era nelle anticipazioni per questi giorni di peggioramento. Buon avvio di giornata, 3 minuti dopo le 8. Max è dopo con voi, adesso anche con Vasco Rossi.

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: Signorita di Vasco Rossi, allora come andiamo a traffico stamattina? Del resto riaprono le scuole e il traffico aumenta in modo sensibile. A proposito di riapertura delle scuole, è bello poter osservare proprio oggi con la riapertura delle scuole quali sono le festività nazionali fisse per gli studenti ma anche per gli insegnanti. Intanto il 4 di ottobre San Francesco, patrono d'Italia, quest'anno cade però di domenica. 1 novembre festa di tutti i santi, 8 dicembre Immacolata Concezione, il 25 e il 26 lo sappiamo bene di dicembre che cosa ci capita, il primo dell'anno Capodanno, il 6 gennaio Epifania, che naturalmente rientreranno nelle vacanze invernali. Poi il 25 di aprile, festa della liberazione, 1 maggio, 2 giugno e via così, includendo anche però il patrono locale che secondo disposizioni andrà festeggiato città per città in base alle proprie necessità. 8 e 7 minuti, bello iniziare proprio l'anno scolastico dando un'occhiata a quelle che sono le festività. Bisognerà vedere da calendario quando cadono e quanti ponti riusciamo a organizzare o riuscirete a organizzare.
1: Ritmo italiano.

e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no.

0: bellissimo.
1: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 10 settembre 2026. Ariete, il prosieguo della vostra settimana sarà accompagnato dal nuovo aspetto dissonante di Mercurio che, unito a quello di Marte, potrebbe causare noie nell'ambiente di lavoro. In compenso migliore il clima familiare e quindi il voto è 7. Toro, la benevolenza della Luna farà in modo che non sentiate da subito gli effetti di Venere che diventa ostile. Giovedì di relativa calma amorosa e con qualche soddisfazione professionale e quindi il voto è 7 più. Gemelli, Mercurio, vostro astro guida, finalmente torna a sorridervi, mettendo in evidenza entusiasmo e curiosità. Un po' di maretta per la Luna in quadratura potrebbe disturbare le relazioni affettive. Voto 8 meno. Cancro, Marte è sempre nel segno e grazie a Venere che diventa positiva, la situazione sentimentale è destinata a migliorare, mentre da oggi un dispettoso Mercurio potrebbe rendervi poco attivi nei rapporti di lavoro. Voto 7. Leone, bene il lavoro, da oggi qualche difficoltà potrebbe riguardare l'amore visto che Venere non è più dalla vostra parte. Armatevi di pazienza e voto 8 meno meno. Vergine, l'aspetto armonioso che la Luna nel segno formerà con Venere e Marte favorirà sia la determinazione in ambito professionale sia la vita affettiva. Quindi tutto ok e 8 è il vostro voto. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno farà in modo che possiate utilizzare le vostre doti di equilibrio per sistemare gli affari. Sereno il clima familiare, ma solo se saprete evitare le trappole di Marte dissonante. E voto 7 più. Scorpione, il vostro sarà un giovedì proficuo per il lavoro e con l'arrivo di Venere nel segno anche i sentimenti avranno il potere di farvi sentire al top. Voto 8. Sagittario, alcune stelle sono sempre dalla vostra parte e ora che anche Mercurio non è più in posizione disarmonica, avete il via libera per dedicarvi all'attività lavorativa con prospettive interessanti nonostante i piccoli inghippi della Luna in quadratura. Voto 7 più. Capricorno, lo sguardo finalmente benevolo di Venere vi renderà più disponibili al ritorno verso la normalità sentimentale, mentre da oggi qualche problema potrà mettere in crisi la resa nell'ambiente di lavoro. Quindi 7 è il vostro voto. Acquario, a sostenervi ci sono sempre astri importanti che in particolare avranno il potere di accrescere i vostri affari. In amore inizia un periodo poco pacifico, quindi il voto è 8 meno. Pesci, approfittate dello spostamento di Mercurio non più dissonante per riprendere i vostri progetti lavorativi, sapendo che avrete il sostegno di chi vi ama. E voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
2: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Carmen Consoli, siciliana ma con un forte legame con il Veneto, la madre infatti della cantautrice è veneta, trevigiana per precisione, diversi parenti della famiglia proprio risiedono nella zona di Treviso. 8 e 20 minuti, Carmen Consoli lascia spazio tra poco alle ultime novità per voi che siete al volante.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Venezia-Trieste. Per il traffico intenso si registrano code nei pressi della barriera di Trieste-Rieser in direzione Trieste. Sempre verso Trieste si viaggia in coda fra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, dove sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti fra la rotatoria Miranese e Castellana, ancora una volta in direzione Trieste. Restiamo sulla tangenziale di Mestre per segnalare che fra le 21.30 e le 5.30 questa notte e nelle notti di venerdì 11 e sabato 12 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di uscita verso Milano di Mirano Dolo. Questo per lavori di manutenzione delle barriere stradali. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea sulla 4. Infine ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Ritmi sudamericani per Bossa Nostra di Gaia, Radio Padova Ritmo Italiano alle 8.31 di questa mattinata di giovedì, che segna anche il ritorno, come l'abbiamo ricordato anche in più riprese, in più occasioni, il ritorno a scuola dei nostri ragazzi. A proposito di scuola, c'è il rapporto di Cittadinanza Attiva che mette il dito nella piaga e ci racconta che ci sono stati 68 crolli in un anno, e stiamo parlando di edilizia scolastica, scuole italiane. Lanciare l'allarme proprio questo 24esimo rapporto sulla sicurezza a scuola: il 19,2% degli edifici sorge in aree a pericolosità idraulica, il 13% in zone a rischio frana addirittura, mentre appena il 7,4% dispone di impianti di condizionamento o ventilazione, argomento sul quale siamo già tornati in passato parlando del grande caldo e del rientro a scuola previsto per questo mese, con temperature ancora molto molto alte soprattutto nel meridione del nostro paese. Quasi un istituto su 5 è ormai esposto al pericolo di alluvioni, 1 su 8 è in una zona a rischio frane, come dicevamo, il tutto mentre le aule durante i mesi più caldi bollono, meno di una scuola su 10 è attrezzata per combattere il caldo asfissiante. Ci stiamo chiedendo, praticamente lo stiamo facendo tutti insieme coralmente, dove sono andati a finire quei soldi del PNRR che dovevano in qualche modo dare una mano a sistemare le cose nell'edilizia scolastica. Pare siano stati impegnati, ma probabilmente non hanno e non stanno dando assolutamente dei frutti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica,
2: per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
4: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Radio Padova Meteo.
15: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
16: L'attivazione di una circolazione di bassa pressione alimentata d'aria fresca atlantica in questa giornata di giovedì determinerà spiccate instabilità sul Triveneto. Nelle prossime ore nuvole sparse con piogge e qualche rovescio intermittente. Attenzione ancora a fenomeni localmente di forte intensità. Per quanto riguarda i venti, tutti in rotazione a bora e grecale con un ulteriore abbassamento delle temperature. Oggi giornata molto fresca con massime in molte località non oltre i 23 gradi. Un miglioramento poi nel weekend quando tornerà un maggior soleggiamento ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
14: Su Radio Padova, la disco italiana.
17: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

0: Una piazza vuota che presto si riempirà e siamo certi sarà così. Emma e Fabri Fibra, le piazze piene per loro ci sono state quest'estate. Antidroga per chiudere questa nostra puntata di oggi. Vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di Mattinata e vi aspetto domani mattina.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Radio Padova News.
1: L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket, a Berlino una clamorosa rimonta, nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e un minuto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è Radio Padova.

classico di Umberto Tozzi su Radio Padova alle 9:07. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari, la nostra musica. Come sempre ricordiamo anche il numero per i vostri messaggi al 328 319 8000. Anche oggi vi servirà per giocare con noi, quindi dovete stare molto attenti quando vi diamo il via libera. E prima dell'oroscopo anche pinguini tattici nucleari, e questa è Sorry, scusa, lo sento.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi giovedì 10 settembre 2026. Ariete, il prosieguo della vostra settimana sarà accompagnato dal nuovo aspetto dissonante di Mercurio che, unito a quello di Marte, potrebbe causare noie nell'ambiente di lavoro. In compenso migliore il clima familiare e quindi il voto è 7. Toro, la benevolenza della Luna farà in modo che non sentiate da subito gli effetti di Venere che diventa ostile. Giovedì di relativa calma amorosa e con qualche soddisfazione professionale e quindi il voto è 7+. Gemelli, Mercurio, vostro astro guida, finalmente torna a sorridervi, mettendo in evidenza entusiasmo e curiosità. Un po' di maretta per la Luna in quadratura potrebbe disturbare le relazioni affettive. Voto 8-. Cancro, Marte è sempre nel segno e grazie a Venere che diventa positiva, la situazione sentimentale è destinata a migliorare, mentre da oggi un dispettoso Mercurio potrebbe rendervi poco attivi nei rapporti di lavoro. Voto 7. Leone, bene il lavoro, da oggi qualche difficoltà potrebbe riguardare l'amore visto che Venere non è più dalla vostra parte. Armatevi di pazienza e voto 8-. Vergine, l'aspetto armonioso che la Luna nel segno formerà con Venere e Marte favorirà sia la determinazione in ambito professionale sia la vita affettiva. Quindi tutto ok e 8 il vostro voto. Bilancia, la presenza di Mercurio nel segno farà in modo che possiate utilizzare le vostre doti di equilibrio per sistemare gli affari. Sereno il clima familiare, ma solo se saprete evitare le trappole di Marte dissonante. E voto 7+. Scorpione, il vostro sarà un giovedì proficuo per il lavoro e con l'arrivo di Venere nel segno anche i sentimenti avranno il potere di farvi sentire al top. Voto 8. Sagittario, alcune stelle sono sempre dalla vostra parte e ora che anche Mercurio non è più in posizione disarmonica, avete il via libera per dedicarvi all'attività lavorativa con prospettive interessanti nonostante i piccoli inghippi della Luna in quadratura. Voto 7+. Capricorno, lo sguardo finalmente benevolo di Venere vi renderà più disponibili al ritorno verso la normalità sentimentale, mentre da oggi qualche problema potrà mettere in crisi la resa nell'ambiente di lavoro. Quindi 7 il vostro voto. Acquario, a sostenervi ci sono sempre astri importanti che in particolare avranno il potere di accrescere i vostri affari. In amore inizia un periodo poco pacifico, quindi il voto è 8-. Pesci, approfittate dello spostamento di Mercurio non più dissonante per riprendere i vostri progetti lavorativi, sapendo che avrete il sostegno di chi vi ama. E voto 7+. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbikeweek.net.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata e ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. Si viaggia in coda per incidente fra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste. Un secondo incidente provoca code verso Trieste nei pressi del bivio con la A23 Palmanova-Tarvisio per chi si immette in A23 in direzione Tarvisio. È invece il traffico intenso a provocare code verso Venezia tra il bivio con la A34 e Palmanova e in direzione Trieste tra il bivio con la A34 e la barriera di Trieste-Lisert. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre e segnaliamo la presenza di lavori nel tratto compreso tra il bivio con la 4 e Venezia Est in direzione Milano con chiusura della corsia di marcia. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tommaso Paradiso a Radio Padova, buona mattinata. Adesso parliamo della mappa del consumo di alcol in Italia che sta cambiando e fotografa un paese profondamente diviso, tra l'altro non solo nelle tradizioni ma anche nelle abitudini quotidiane, perché sebbene gli italiani consumino in media circa 35-40 litri di vino pro capite all'anno, il modo di approcciarsi al vino stesso ha subito una netta evoluzione. Si beve meno tutti i giorni e si preferisce il consumo saltuario legato alla socialità e alla qualità del prodotto. L'analisi geografica tracciata negli ultimi anni dai dati Istat sfata molti stereotipi legati alla dieta mediterranea del meridione. La vera cultura del bere e purtroppo anche le abitudini più a rischio parla un accento prevalentemente settentrionale e per quanto riguarda le località dell'arco alpino. In cima alla classifica per il consumo di vino si posizionano comunque Emilia-Romagna, la Valle d'Aosta e la Toscana, dove oltre il 60% della popolazione si dichiara consumatrice. Al contrario, al sud invece si scopre molto più sobrio. La Sicilia vanta livelli di consumo più bassi d'Italia, mentre in Calabria si registra la quota più alta di astemi, che sfiora il 35%. Insomma, questa è la situazione per quanto riguarda l'Italia e il consumo del vino. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. I vostri messaggi 328 319 8000 e adesso Danti, Raf e Rovazzi, Liberi.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Dovunque tu stia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
0: Fatti un giro su bissolocasa.com.
2: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
0: Radio Padova, ritmo italiano. Vai!

0: Padova News.
1: Il Napoli inizia con una sconfitta il cammino in Champions League al Maradona Partenopei, battuti 1-0 dall'Arsenal. Max Allegri.
2: Sono molto arrabbiato perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. C'è amarezza, delusione, perché comunque viene a 3 sconfitte, però bisogna rimanere sereni e tranquilli.
1: Nelle altre gare di ieri tutti i successi: casalinghi Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 6-1, Barcellona Feyenoord 5-1, Liverpool Atletico Madrid 2-1 in rimonta per i Reds, doppio 3-1 in Sporting Galatasaray e Stoccarda Viking. Stasera il debutto di Roma e Como, giallorossi a Istanbul col Fenerbahce, alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Palla a volo al via agli europei maschili, alle 21 Italia-Svezia a Napoli, nel campo allestito in piazza Plebiscito. L'Ital Basket donne si ferma agli ottavi del Mondiale a Berlino, con l'Australia bronzo olimpico a Parigi, le azzurre sfiorano l'impresa, rimontando da meno 26 ma perdono 82-80. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

0: Tommaso Paradiso. Quando te Fulminacci.
1: Eri pazza di me. Poi cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Sono le 10:59.

0: canzone nuova che suona come un classico degli anni 70, i ritmi sono quelli. Saif, Parlare d'amore su Radio Padova alle 11:03. Buona giornata da Luca Lazzari, speriamo tutto bene dalle vostre parti. I vostri messaggi al 328 319 8000. E adesso, come ogni ora, tre canzoni da ascoltare in fila, subito con Emma, e questa è L'amore non mi basta.
1: Tre canzoni in fila.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: L'attivazione di una circolazione di bassa pressione alimentata d'aria fresca atlantica in questa giornata di giovedì determinerà spiccata instabilità sul Triveneto. Nelle prossime ore nuvole sparse con piogge e qualche rovescio intermittente. Attenzione ancora a fenomeni localmente di forte intensità. Per quanto riguarda i venti, tutti in rotazione a bora e grecale con un ulteriore abbassamento delle temperature. Oggi giornata molto fresca con massime in molte località non oltre i 23 gradi. Un miglioramento poi nel weekend quando tornerà un maggior soleggiamento ovunque. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Circolo di Marco Mengoni a Radio Padova alle 11:30. E adesso invece facciamo un giro ideale in treno, quello del Foliage, che è una delle esperienze autunnali più amate d'Europa. Si svolge a bordo di caratteristici trenini della ferrovia Vigezzina Centovalli ed è una storica linea ferroviaria a scartamento ridotto che unisce l'Italia e la Svizzera. Il percorso si sviluppa per 52 km e collega il capolinea italiano, quindi è Domodossola, siamo in Piemonte, a quello svizzero di Locarno sul Lago Maggiore. Durante l'autunno i binari si snodano attraverso fitti boschi di faggi, castagni e betulle che si tengono di calde sfumature rosse, gialle, arancioni e offrono uno spettacolo alla vista veramente meraviglioso su vallate, ponti sospesi e gole profonde. L'evento speciale del treno del Foliage per quest'anno è attivo dal 10 di ottobre al 15 di novembre. Questo periodo coincide proprio con il picco cromatico della variazione autunnale delle foglie nei boschi alpini, e quindi se volete vivere questa esperienza dovete prenotare, perché ogni anno ci sono migliaia di persone che vogliono percorrere questo viaggio andata e ritorno da Domodossola a Locarno, oppure viceversa. Sono circa 4 ore di viaggio con una sosta anche, che vi dà la possibilità magari di fermarvi, fare delle foto, realizzare dei video o comunque contemplare uno dei luoghi più belli d'Europa dal punto di vista proprio dei colori nel periodo autunnale. Il treno del Foliage. Ora a Radio Padova c'è la nuova canzone di Ligabue, si intitola Qualcosa per te.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15 il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
9: Stai ascoltando Radio

0: È bello vedere come i grandi della musica italiana, come Jovanotti, Vecchioni, Gigi D'Alessio, stiano coccolando in questi anni Alfa, il suo percorso di crescita dal punto di vista musicale. Su Radio Padova abbiamo ascoltato Buon Vento, un quarto d'ora sarà mezzogiorno. Cristina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e attenzione perché tra poco ci abbiamo ovviamente quella che è la pausa pranzo, che si chiama Ciao Chris, siamo insieme in queste due ore nelle quali ascoltiamo la bella musica italiana di Radio Padova, ma non solo. Vi farò fare un giretto ad Alle, dove praticamente dovranno asportare 300.000 metri cubi di detriti dal fondo del lago, perché c'è questo piano di recupero praticamente di oltre 7 milioni di euro, quindi un bel investimento sicuramente, perché devono salvare il bacino.
0: Certo.
1: Il piano dei lavori partirà a ottobre, quindi è imminente, teniamoci informati, perché è veramente un'opera meritoria molto molto importante, e non solo verranno rimossi i sedimenti, ma riduce anche il rischio idrico,
0: perché c'è il cordevole che porta giù detriti.
1: Bravissimo, certo. bravissimo. Tu e Giuliacci siete così per ste robe. Scusa, Corazzon.
0: No, anche conosco quella zona, e conosco com'è nato il lago di Alleghe in seguito ad una frana.
1: Quindi, sicuramente una cosa meritoria molto importante. Invece, questa è una i risultati di una ricerca nuova che dimostra praticamente che quello che si pensava delle principesse egizie, che venivano trovate all'interno delle loro tombe, delle armi, delle spade, dei pugnali eccetera, pensavano fossero solamente così a titolo decorativo, e invece no, hanno scoperto, traducendo ovviamente tutte quante le scritture che c'erano sopra,
0: sì,
1: che le addestravano a combattere, quindi erano la loro spada, il loro pugnale, e trovo che sia una cosa molto divertente scoprire che all'epoca già c'erano queste principesse che non erano proprio così fragili,
0: no.
1: E sapevano difendersi da sole,
0: e quindi praticamente anche quando passavano miglior vita praticamente le armi le
1: avevano, il loro corredo, perché giustamente, certo, poi magari avevano, che ne so, delle impugnature preziose, però è bello scoprire che venivano addestrate anche a offendere e difendere,
0: giusto, a difendere mi sa tanto,
1: non lo so.
0: Cristina Dori tra poco su Radio Padova. Ciao Cri, la nostra musica logicamente. Adesso c'è una canzone nuova con Willy Peyote, si intitola Kodak.

Fabri Fibra insieme a Radio Padova alle 11.54 era Universo. Io vi saluto, ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra pochissimo fino alle 15 sarete con Cristina Dori, prima l'appuntamento con le ultime notizie. Subito, Gali.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
2: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
1: E su bissolocasa.com.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, l'ora Trumpiano Giuliani, verso l'attuale il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come i dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League. Alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita l'Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
2: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
3: Capisco ovviamente l'emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
1: E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: È mezzogiorno e un minuto. Radio Padova.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
7: Subaru.
8: Stai ascoltando?
9: Stai ascoltando? Radio Padova.

Superstiti, Raff, una canzone storica di questo grande cantante autore italiano che ci permette di fare che cosa? Intanto di iniziare con i nostri saluti. Il ciao Cri apre i battenti, stiamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle due, insomma nella pausa pranzo, quindi un momento un pochino delicato, qualcuno che ha un po' l'abbiocco, speriamo di farglielo passare, e quelli che invece così hanno bisogno di un po' di conforto perché devono saltare il pasto, insomma siamo qua anche per questo. In ogni caso ricordatevi che c'è sempre il 328 319 8000, che è il filo diretto da voi a noi per fare sapere a tutti noi di Radio Padova come state, dove state andando, cosa state facendo e se vi piacciono le canzoni che sentite, perché volendo potete anche mandare in tempo reale un feedback della canzone che è appena passato, che state ascoltando, ripeto, al 328 319 8000. Per esempio potreste scoprire che vi piace tanto questa accoppiata Cioffi e Noemi con Farfalle, sottotitolo Nello stomaco. Ah, l'amore.

spalancato a sentire Zarrillo. Era il 1994, 5 giorni, canzone che è, diciamo, una delle colonne portanti effettivamente delle canzoni di casa nostra. Adesso invece attenzione, perché lei è Levante, un tipino mica da ridere, con grandi capacità, bella mai mai.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso, si verificano code in direzione Trieste tra Meolo Roncade e Cessalto, tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 e in emissione sull'A23 per chi prosegue verso Tarvisio. Code per traffico intenso anche alla barriera di Trieste-Lisert in ambo le direzioni. Sulla 4 Brescia-Padova per traffico intenso si rallenta con code tra Brescia-Est e Peschiera verso Venezia, tra Peschiera e Brescia-Est in direzione Milano e si verificano code in uscita Brescia-Est per entrambe le provenienze. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Era Jovanotti con Safari, canzone stupenda anche se ha qualche annetto alle spalle, e qui a Radio Padova abbiamo proprio il gusto di regalarvi anche delle canzoni che non sono proprio nuove nuove, a differenza invece di questa Canto d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.
7: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Madame, mama, non mama. Ogni volta ci fa venire in mente la famosa margheritina che andavamo a sfogliare per capire se lui o lei avevano dei sentimenti nei nostri confronti. E per me è arrivato comunque il momento dei saluti. Vi amo, ve lo posso garantire. Quindi da me, Cristina Dori, è tutto, almeno per oggi. Vi aspetto domani qui a Radio Padova a partire da mezzogiorno. Ora c'è Goya, la canzone di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Ce l'ascoltiamo insieme, ce la godiamo insieme. Ricordate che a breve arriverà anche Maurizio Modica.
1: Cosa

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: Da anni disagi anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito con forti temporali e vento tutto il centro nord Italia. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine. E oggi allerta arancione per temporali per varie zone di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Tramonta l'ipotesi ballottaggio, il nodo resta quello delle preferenze, con Fratelli d'Italia tentata di votare il subemendamento del PD che punta a ripristinarle, e un appello in tal senso arriva a Fratelli d'Italia anche da Vannacci. Economia, come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, quello principale sui depositi sale quindi al 2,5%. Al via alle 21 gli europei maschili di pallavolo, l'Italia debutta a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito, presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15... e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: LDA con H7 era Santa, mentre siamo abbondantemente all'interno del pomeriggio di oggi, giovedì 15:04. Ben trovati da Maurizio Modica, insieme fino alle 20 anche nella giornata numero 10 del mese di settembre. Cominciamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila con Gianna Nannini, Meraviglioso errore.
1: Tre canzoni in fila.

0: 3 canzoni in fila.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire.

0: Fregatura.
1: Ernia, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova a Ritmo Italiano, 15 e 14 minuti, con il nostro buon pomeriggio anche Giorgia. Questa è Tra le lune e le

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

Noemi, tu cosa fai questa sera nel pomeriggio di Radio Padova a Ritmo Italiano? Per un attimo occupiamoci del nostro prezioso territorio e un bel progetto regionale. Il trasporto pubblico viaggia verso il biglietto unico, non male, servizio che si prevede in attività dal 2028 e alla base c'è un principio piuttosto semplice, ovvero la possibilità di pagare con carta di credito o altra tessera a bordo di qualsiasi mezzo per spostarsi tra operatori diversi, tra ferro e gomma, insomma, senza dover acquistare nulla prima di iniziare il viaggio. Insomma, il futuro potrebbe essere un biglietto unico regionale per bus, treni, tram e vaporetti con un unico titolo di viaggio, e questa mi sembra una gran bella iniziativa, progetto certamente valido. La musica su Radio Padova Ritmo Italiano nei prossimi minuti è la nuova canzone di Ligabue, si intitola Qualcosa per te.

Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
0: Fatti un giro su bissolocasa.com.
2: Il grande calcio torna allo Stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo Stadio Euganeo. Forza Padova!
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Dito nella piaga con Businessman su Radio Padova, Ritro Italiano, a 4 minuti dalle 16, momento in cui vi daremo le ultime notizie ritrovando la nostra preziosa redazione. Nei prossimi minuti Coez, questa è Mr. Nobody.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.

0: Radio Padova News.
1: La BCE ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, quello base sui depositi quindi sale al 2,50%. Una decisione attesa alla luce di un'inflazione che nell'eurozona è salita al 3%. Il centro-nord Italia è investito da una forte ondata di maltempo, danni e disagi dalla Lombardia al Piemonte, al Friuli Venezia Giulia, e c'è anche una vittima, una 83enne morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana in provincia di Udine, inutili tentativi di soccorso da parte di un carabiniere. La Corte d'Appello di Bologna ha ridotto da 17 a 15 anni la pena per l'ex fidanzato di Aurora Tilla, la 13enne uccisa a Piacenza nell'ottobre 2024. Il ragazzo, 15enne all'epoca dei fatti, aveva spinto Aurora dal balcone. Per mesi aveva sostenuto che la ragazza si fosse tolta la vita, poi durante il processo d'appello aveva confessato il delitto chiedendo scusa per il suo gesto. Gravissimo incidente stradale stamani sulla statale Ionica, un uomo di 53 anni e le figlie di 14 e 8 anni sono morti e la madre è in rianimazione per uno scontro frontale tra l'auto su cui viaggiavano e un mezzo pesante. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e 3 minuti.

0: Ok,
1: Wello e Anna Tatangelo, Notte Poetica su Radio Padova al Ritmo Italiano. A precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, una via l'altra, con il nostro buon pomeriggio. Cominciamo da Cioffi e Carmela.
2: Tre canzoni in fila.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Irama con Cabana su Radio Padova Ritmo Italiano. Abbiamo messo da parte un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Buon pomeriggio in questa uggiosa giornata di settembre. Anche Tommaso Paradiso.

0: se ti piace questa musica,
1: la mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Di fine.
0: Radio Padova Italia.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori. Traffico intenso lungo i percorsi del Nord-Est, condizionato anche dal maltempo in alcuni tratti. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Soave San Bonifacio e tra Soave San Bonifacio e Grisignano in direzione Padova, e traffico rallentato con code anche verso Milano tra Grisignano e Soave. Code per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre tra Miranese e Marghera verso Padova e tra Miranese e Castellana in direzione Trieste, mentre sulla Venezia-Trieste a causa del maltempo si verificano rallentamenti tra Porto Gruaro e Meolo Roncade verso Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio. 17:34 minuti, che oggi vogliamo farci mancare un'altra giornata di Champions League dopo la sconfitta del Napoli di ieri sera. Beh, già tra poco più di un'ora comincia Fenerbahce Roma, impegnata. Poi in serata sono davvero curioso di vedere l'esordio del Como in Champions League contro i tedeschi del Lipsia. Si gioca a Como e questo è sempre naturalmente un piccolo vantaggio. Staremo un po' a vedere come andranno le nostre squadre in Champions League, le ultime impegnate in questa settimana ricca di calcio. La musica nei prossimi minuti, quella di Rosa Chemical, e questa che si intitola Mamma Mia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita.
2: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Mediaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Mediaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Mediaboard.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Su Radio Padova, la disco italiana.
14: Da questo momento
13: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
14: Padova, la disco italiana.
13: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca.

0: Radio Padova avete ascoltato la disco italiana.
1: Su Radio Padova.
2: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana. Mixata da Gianluca Pacini.
0: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze, bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare, così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è Radio Padova.

qui eravamo proprio sul finire degli anni 80. 1989, Raff era Cosa resterà degli anni 80 su Radio Padova al Ritmo Italiano, 18 e 10 minuti, anche Ermal Meta, Calma Metafisica.

Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi, buon pomeriggio. Beh, tra le buone notizie, ce ne sono talmente poche nel periodo. Una riguarda coloro che hanno l'auto diesel, per esempio. Così il Consiglio dei Ministri, che è finito da poco, è durato pochi minuti tra l'altro, ha varato una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, approvata l'estensione di una settimana dello sconto, che altrimenti sarebbe scaduto stanotte a mezzanotte. Misura che comunque sarà valida per pochi giorni, approfittatene, fino al 17 di settembre. La musica su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è la nuova canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore. Ciao.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerò.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si